dolce d'impesta miwa tu berte per chi li seguli in la una posugia un cielo e lo guanto rosule a sbuccia